0: Eksenang Banda, Pinoywa, dito sa Twilight Zone.
1: Basta Bicolano, Uragos!
2: Basta Bicolano, Uragos!
3: Basta Bicolano, Uragos!